0: ragazzi, abbiamo una chiamata. Sentiamo chi è che scassa la minchia. Pronto, ciao, con chi parlo?
1: Ciao, sono Pino.
0: Ciao Pino, da dove ci chiami?
1: Dalla pizzeria.
0: Sei in onda, Pino, vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, volevo dire una cosa, che sì. Voi da radiografia siete bravi guaglioni, però grazie. C'è sta cosa che non mi piace tanto, che fate di Napoli così, Napoli sì, è tanto sì, bello, sì, ci stanno tanti problemi, ma non è che sto tutto quanto così.
0: No, hai perfettamente
1: strano,
0: ragione,
1: certo. Napoletano, insomma, noi certo, siamo certo. Bravi guaglioni, non è che famo ste cose, certo, sì. Però...
0: E basta, ho capito!
1: Non è che mi fanno piacere, insomma,
0: ho capito,
1: ecco.
0: Mazza, che palle
1: che sei. Questa Master of Pizza, ma non può fare la guarda, da Stinano, ora non gli voglio sentire più. A boh!
2: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.